0: soffiato dal vento. Sembrava ubriaco di un grande potere. Un rumore d'acciaio ha fatto cadere. Piombare nel fango senza più stile. Dicono tutti che è colpa mia. Giocando tutti col corpo sconfiato da venti che senza memoria. Dicono tutti che è colpa mia. Il vento mi ha detto che morirò.
1: Oh.